dappertutto, nella di giorno, sempre d'intorno, i girusa. Mili cucagne per marmiere, vita più nome e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancia dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancia dei forbici al mio comando.

Diqualità, diqualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguina, presto la barba.